0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Globo. Éxitos todo el día. 752.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando a Rosana Dórame por Globo 101.9.